ta ta colori ta colori colori colori ta ta ta colori ta colori colori colori ta

the main thing ka ha ko fellowship me to ma to fine o si ai kai me na si ko fai to ta ma tutta ma prepari tutta ma tutta ma questo ka ke la to me to ma to fine ma to la hi ma to la o la hi ma to la ko una ko Mrs. Bear ta pa to e to ne fu ka ma to ma to ai ki ai ma to ma ta ko to la hi ha to ha ta